Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oremus destur versam transcriptur exista, presum legem, et unam tantium tuam, et sapiscitiat per Christus Domino nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet semper, amen.